0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se tu vedessi come mi guardi, come sorridi, come ti muovi, sapresti perché ti amo.

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Mike Ferguson, Glitter and Gold. Per chiudere la nostra prima ora in questo inizio settimana, e questo 6 luglio, tra poco l'informazione, la nostra squadra di giornalisti e poi l'ora delle Good Life.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale,

0: prelibati fino all'8 luglio. Un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
1: Supermercati Pim, per famiglia Gora, ti risparmio.
2: Tornano i saldi di Ciminelli Casa, ancora più convenienti. Le migliori firme dell'arredamento italiano, scontate fino al 60%. Stosa, Mobilturi, Moretti, Tomasella e tanti altri. Approfitta dei saldi. Nelle sedi di Via Prenestina, anche domenica.
3: Il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
2: Ciminellicasa.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Francesca Proietti. Quando è stato bloccato dagli agenti del commissariato Trevi, ha provato a scappare dentro Villa Borghese e poi è inciampato. La polizia lo ha raggiunto. Alle spalle ha diversi precedenti, come accertato poi dagli agenti, per lesioni, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale. Ieri è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver lanciato sassi e rami sul muro torto, tra gli altri anche un sasso di circa 9 kg e un pezzo di legno di 5 kg. Entrambi hanno colpito due veicoli, una pattuglia della polizia locale e un'altra auto privata. Né i vigili e nemmeno chi viaggiava sul secondo veicolo sono rimasti feriti. La polizia di Stato di Roma ha arrestato un uomo di 38 anni per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l'uomo arrivato in treno dalla Calabria è stato individuato a Bastoggi, dove era arrivato con un taxi. La droga hashish era suddivisa in 5 panetti. Nello zaino dell'uomo erano nascosti anche un pacchetto di sigarette contenente altre dosi di hashish, 6 telefoni cellulari ancora confezionati e sigillati e circa 3.700 euro in contanti. Il 38enne è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli. Il conducente di una Vespa Piaggio, un italiano di 65 anni, è morto a seguito di uno scontro con un furgone avvenuto in via Pianuova nella serata di ieri. L'incidente altezza via al Quarto Miglio. Il conducente del furgone, un uomo italiano di 57 anni, è stato condotto al policlinico di Tor Vergata per gli accertamenti di rito. Indagini in corso da parte della polizia locale per risalire all'esatta dinamica dell'incidente. La musica, dopo il grande successo dei due recenti concerti sold out a Bologna e Milano, gli One Republic tornano in Italia. Il 12 luglio saranno sul palco di Rock in Roma. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Ti guardo negli occhi e ti affido il mio cuore infranto da infiniti silenzi, mai colmati da parole d'amore.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: can, don't put the blame on.
1: Ti faccio una domanda, secondo te oggi, in questo 6 luglio, siamo più vicini al sole o più lontani del solito? Riflettici, non chiedere all'intelligenza artificiale, non spulciare su Google, come dicono quelli bravi, non googolare, perché tra poco te lo dico io all'interno delle nostre Good Life.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere a portata di mano.
3: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
4: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
6: Da MP Arredamenti saldi fino al 70%. MP Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
7: MP Arredamenti mi fa arredare.
8: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Ho vinto!
11: Hai vinto? Che cosa?
10: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
12: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
13: Ritorna la magia del cinema all'aperto fino a settembre con Cine Village Roma. A Piazza Vittorio, Villa Lazzaroni, Villa Bonelli e Parco Marconi tutte le sere con i grandi film della stagione accompagnati dai protagonisti, eventi speciali, musica e aria ristoro. Ingresso a 3,50 euro solo per i film italiani ed europei. Programma su cinevillageroma.it. Una iniziativa Anecagis Lazio.
14: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suonosoft.
15: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale.

0: Giovedì 9 luglio, Open Day guidato offre i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
1: Autoimport a Roma dal 1957.
3: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito, entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
4: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
5: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: si rincorrono le voci di Stevie Wonder, Paul McCartney su questa Ebony and Ivory. Le 10.35, buon lunedì mattina, buon inizio settimana, ben trovato, ben trovata da Francesco Cavuoto. Domanda del giorno: secondo te oggi siamo più vicini al sole o siamo più lontani? La maggior parte delle persone risponde: fa caldo, siamo più vicini, è logico, no? Siamo in estate, quindi saremo vicini al sole. E invece è esattamente il contrario. Proprio in questi giorni la Terra si trova nell'afelio, tradotto è il momento dell'anno in cui siamo più lontani dal sole, più di 152 milioni di chilometri, un po' come il raccordo quando è intasato. E allora viene spontaneo chiedersi: scusa, ma se siamo più lontani, perché stiamo morendo di caldo? E la risposta è assolutamente affascinante, perché non dipende dalla distanza, dipende dall'inclinazione della Terra. È come una torcia, no? Se la punti dritta verso un tavolo, la luce è tutta lì, concentrata. Se la inclini, la stessa luce si distribuisce su una superficie più grande e ovviamente scalda meno. E con il sole succede la stessa cosa. In estate l'emisfero nord è inclinato verso il sole, i raggi arrivano più diretti, le giornate sono più lunghe, il terreno accumula molto più calore, è incredibile. Una cosa che tutti diamo per scontata in realtà funziona in modo completamente diverso. E questa storia, secondo me, vale anche fuori dall'astronomia. Quante volte, per esempio, giudichiamo una situazione solo da quello che sembra, da quello che ci appare così a prima vista? Pensiamo che una persona sia fredda, oppure magari è soltanto timida e riservata, oppure pensiamo che una distanza significhi disinteresse e invece quella persona ti sta semplicemente rispettando, sta rispettando il tuo spazio. Pensiamo che una pausa sia tempo perso e invece sta preparando qualcosa di importante. A volte cambiare prospettiva cambia completamente il corso della storia, e mi piace sempre quando la scienza riesce a sorprenderci, e lo fa ogni giorno, perché ci ricorda che il mondo è molto più interessante di quello che immaginiamo. Quindi oggi, quando sentirai il sole sulla pelle, credimi, lo sentirai, ricordati di questa curiosità: il momento in cui siamo più lontani dalla nostra stella è proprio quello in cui ci scalda di più. E forse anche nella vita succede così, non sempre ciò che sembra più lontano è ciò che ci dà meno calore. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Brothers, Let Me Out. Dimensione Sonosoft, la prima metà è andata via di questa mattinata. Tra poco l'ora con Segreti in Tavola. Francesca Romana Barberini, la nostra ambasciatrice del food, ci darà consigli, come succede da un po' di tempo a questa parte, due volte al giorno. Ma prima ci colleghiamo con la nostra squadra di giornalisti e ascoltiamo insieme le ultime notizie.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: La mobilità a Roma cambia passo. Dal 6 luglio il bus a chiamata ClickBus è attivo in quattro nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falconiana. Dal 13 luglio si estenderà anche a Valle Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Niente percorsi fissi. Prenoti quando serve e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Puoi usare il tuo abbonamento Metrebus o pagare a bordo con Tap & Go. Scopri la data e gli orari del nuovo servizio nel tuo quartiere su romamobilita.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
3: Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.
4: Supermercati Pim, i bei fermi lavora, di risparmio, di qualità.
5: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
0: Sempre informati con Dimensione Sonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
6: Francesca Proietti, momenti di tensione in un appartamento di via del Pellicano dove un uomo si è barricato all'interno della propria stanza dopo una violenta lite scoppiata in ambito condominiale. Secondo quanto ricostruito, il proprietario dell'abitazione aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine dopo che l'inquilino, un cittadino marocchino di 30 anni in stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, aveva assunto un comportamento aggressivo nei confronti degli altri residenti dello stabile. Barricato in casa, l'uomo avrebbe iniziato a distruggere alcuni arredi della stanza. Quando i poliziotti hanno deciso di fare irruzione, l'uomo avrebbe impugnato anche una grossa forbice da sartoria e un frammento di vetro, minacciando il personale. L'intervento si è concluso con l'arresto dell'uomo. Quando è stato bloccato dagli agenti del commissariato Trevi, ha provato a scappare dentro Villa Borghese, poi è inciampato e la polizia lo ha raggiunto. Alle spalle ha diversi precedenti. Ieri è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver lanciato sassi e rami sul muro torto, tra gli altri anche un sasso di circa 9 kg e un pezzo di legno di 5 kg. Entrambi hanno colpito due veicoli, una pattuglia della polizia locale e un'altra auto privata. Nessuno è rimasto ferito. La polizia di Stato ha arrestato anche un uomo di 38 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l'uomo arrivato in treno dalla Calabria è stato individuato a Bastoggi, dove era arrivato con un taxi. La droga hashish era suddivisa in 5 panetti. Nello zaino dell'uomo erano nascosti anche un pacchetto di sigarette contenente altre dosi di hashish, 6 telefoni cellulari ancora confezionati e sigillati e 3.700 euro in contanti. Chiudiamo con la musica. All'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone arrivano domani gli Europe in concerto. Ed ora il nostro approfondimento.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: Una formidabile e bruttissima sberla arriva a Giorgia Meloni da Donald Trump proprio alla

0: a vigilia del vertice della NATO ad Ankara. Ancora una volta un post sul social di sua proprietà Truth, in cui Trump praticamente chiede, sfottendola, che Meloni sia tenuta lontana da lui, un ordine interdittivo, reso eloquente da una fotografia della stessa Meloni che guarda apparentemente adorante verso Trump. Come dire, è una stalker, tenetemela lontana. Ma è chiaro ed evidente che questa è una risposta a orologeria, a freddo, a quella che era stata la presa di posizione di Meloni, che aveva detto: noi non imploriamo mai, io e l'Italia non imploriamo mai. Una richiesta di presa in considerazione dell'orgoglio nazionale, nei confronti evidentemente non tanto di Trump, ma dell'opinione pubblica e della diplomazia internazionale. E qui invece Trump irride a tutto questo, calpesta tutto questo. Sarebbe una questione personale se non fosse un rapporto tra gli Stati Uniti e l'Italia a essere incrinato da tutto questo. Per di più alla vigilia di un vertice cruciale, si è detto già da prima, un vertice che è il più importante della storia dell'Alleanza Atlantica. Una palese volontà di disimpegno americano rispetto agli impegni economici e militari di difesa in Europa e un attacco agli altri soci del club, chiamiamolo così, che non pagano adeguate rette. Ma in tutto questo poi entra in punto il rapporto personale Trump e Meloni, irrimediabilmente incrinato.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Amare qualcuno è come guardare fiorire un grande giardino. Profumi e colori che vanno curati giorno e notte per evitare che tutto si frantumi ed appassisca.

0: versione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Cantiamo insieme in questa mattinata su Dimensione Suono Soft, in questo lunedì insieme a Francesco Cavuoto, luglio col bene che ti voglio, ma soprattutto con il mese giusto per cambiare le finestre di casa. Da Modo al Serramenti per tutto il mese hai 100 euro di sconto su ogni singola finestra sostituita. Scegli la qualità degli infissi in alluminio e PVC Sciuco, più comfort, più sicurezza e un risparmio reale. Richiedi subito il tuo preventivo su modoal.it oppure puoi scoprire gli showroom in fabbrica a Passo Corese o nella boutique di Roma in via Livorno a Piazza Bologna. Modo al Serramenti, il tuo comfort, la nostra firma.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
3: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
2: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
3: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
2: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: L'estate arriva sempre due volte. La prima quando la immagini, la seconda quando la vivi. Smetti di sognare. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Porta di Roma. Sconti e offerte imperdibili ti aspettano nei tuoi negozi preferiti. Ci troviamo a Roma Nord, zona Bufalotta. Scopri di più su galleriaportadiroma.it.
5: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
6: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Aygo Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare.
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Icelander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
15: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. la scelta per distinguerti.
16: Vivi l'atmosfera della Croisette. Dal 9 al 15 luglio, in esclusiva al Quattro Fontane, torna a Cannes a Roma Mon Amour. I migliori film dell'ultima edizione del Festival di Cannes in anteprima nella capitale. Vivi, grande cinema d'autore, dal 9 al 15 luglio, a cura di Anec Lazio. Info e programma su aneclazio.it.
17: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
18: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di

0: la radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Pensieri che poi diventano parole, come canta Lucio Battisti, e sono quelli di Francesca Romana Barberini, la nostra ambasciatrice dal mondo del food. Chissà che consigli avrà per noi oggi.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Allora, siete già tutti in vacanza, ma soprattutto sapete dove andare al mare, ma sapete dove mangiare al mare? Nessuna preoccupazione, c'è la guida che fa per voi, si chiama Cucina Mare, è la prima guida italiana interamente dedicata alla ristorazione balneare. Si può consultare esclusivamente tramite app, ma l'app è gratuita, quindi la potete scaricare e utilizzare facilmente. Oggi è con noi Luciana Squadrilli, torna a parlarci di Cucina Mare. Lei è una giornalista gastronomica, curatrice della guida, tra gli ideatori del progetto. Quindi bentornata Luciana.
3: Ciao Francesca, grazie.
2: Allora, la guida di anno in anno sta crescendo, Cucina Mare è sempre più ricca, tantissime le indicazioni, gli indirizzi da provare e tanti anche i premi che ogni anno decidete di assegnare. Dove andiamo oggi e che cosa mangiamo di buono soprattutto?
3: Esatto, siamo cresciuti sicuramente anche nei numeri, siamo ormai arrivati a 460 locali e oltre, perché poi stiamo continuando ad andare a sacrificarci, andare a mangiare al mare,
2: sì,
3: a scoprire nuovi luoghi. E come sempre abbiamo assegnato dei premi speciali anche in questa edizione per mettere un po' in evidenza e riconoscere il lavoro di chi insomma riesce a portare anche al mare, in spiaggia, una proposta davvero valida e interessante.
2: Per esempio, qual è il miglior aperitivo al mare? Cosa avete premiato quest'anno?
3: Quest'anno per il premio miglior aperitivo al mare siamo rimasti, diciamo, perché io sono a Roma, ma siamo nel Lazio, in particolare a Formia, affacciati sulla spiaggia di Vindicio, che è bellissima, c'è Gaeta sullo sfondo, insomma un posto davvero bellissimo. E qui Erasmo Marciano ha aperto il Vista Mare, questo ristorante con stabilimento balneare, per cui di giorno si sta in spiaggia. C'è questo ottimo ristorante, appunto il Vista Mare, e dalla sera in poi, dall'ora dell'aperitivo, c'è una bellissima terrazza affacciata sul mare, dove si può cenare, ma si può anche fare un ottimo aperitivo con drink, bollicine, una bella selezione di vini, degli assaggi dalla cucina che poi prosegue appunto per la cena. Ogni tanto organizzano anche serate musicali, DJ set, musica dal vivo, ma è un posto, ecco, molto tranquillo, mood da aperitivo estivo rilassato, che ci è piaciuto tantissimo.
2: Benissimo, segnalazioni preziose queste per noi, sono davvero dei segreti. E comunque su Cucina Mare trovate tutti i segreti per mangiare al meglio con i piedi sulla sabbia, perché questa è una delle come dire caratteristiche, cioè in realtà non soltanto la sabbia, ma l'importante è che sia direttamente sul mare, giusto?
3: Esatto, senza che ci sia una strada che separa dal mare. Questo è il nostro
2: assolutamente
3: criterio.
2: Esatto. Allora, noi continueremo a viaggiare con voi con Cucina Mare, Luciana, nei prossimi giorni, perché premi ce ne sono degli, insomma, altri da raccontare, soprattutto luoghi tantissimi da scoprire. E quindi intanto ti auguro di trascorrere una bellissima giornata estiva e ci sentiamo prossimamente.
3: Grazie, a presto.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, mi raccomando non mancate, siamo qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.